0: Stasite meta vos eo acosomento agio evangelio.
1: Das maroten jevies neochen prane fruisen tenuum, kiria flogison ectu cata. Matteo nagevo.